0: Otros tiempos, otras historias. El cofre.
1: Il lupo? Una volta il lupo andava via come il pane, adesso il lupo e il vanò. Ma!